chi quando uggiuccia e domani luce dai lampadu rosule nanta umo gampa dolce d'impesta miwa tu berte per chi li seguli in la una possugia un cielo e lu guantu rosule asbuccia.